possa tutto in lei, per questa via la pigliero. Quel goffo di suo zio trar saprò dalle mie, vedrete insomma quel ch'io so fare.

0: di condurla, non di sposarla, ho detto, e sol m'indussi per desio d'abbracciarvi.
1: E creder posso?
0: M'incenerisca un fulmine, se mai pensai tradir la nostra fede.
1: Hai cuore, che caro l'amor mio, l'uno ti preme.
0: Che far del giro?
1: Fuggir dobbiamo insieme, quel stesso vascel, mal che raggiro, qui bisogna intrecciar. Sai che una donna non va di me più.

cos'hai stato? Abbiate compassione d'un innocente! Io non ho fatto niente! Ma spiegati, cos'hai? Mi corre dietro quell'amico del palo! Capisco, è questa la cagion del tuo spavento. Forse il palo in Algeria è un complimento.

0: Ei, ha, ei, ha, ei, ci,
1: quel sordo, maledetto quel balordo, non intendi ancor qui sta, che sta morti finché scoppia.

0: tutti i nostri italiani ottenere dalle belisfera Isabella.
1: E gli ottiene senz'altro.
0: Ah, storia bella, ma con quel mezzo termine.
1: Per fare la cerimonia. Di loro altri saranno vestiti da pappataci. Ed altri qui a suo tempo verranno sopra il vascello.
0: Gioco più bello non si può dare. Ma eccola.
2: Bacco,
0: se quali schiavi ancora?
1: Ne ero sicuro.
0: Quante brava costei.
1: Con due parole, all'isciuto.